Andiamo via, andiamo via. Fin domani, vieni ahí mañana você, Edmar Mazzoli nel comando. Arrivederci, una buona giornata di lavoro. Ecco, fin domani.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

sai bene io come sto, boh, te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa, non è. E penso sia un errore, Hai 8 o 3 certezze, una pinta e qualche amico,